Apri le luci e mira. Cantava Roberta Mameli. L'acompanyava el complesso barrocco, dirigia Alan Curtis, un'aria que pertany a l'òpera d'Antonio Vivaldi, Catone i Nausicaa.